0: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti.
1: Alliance Plus.